Norok khanai tongo kok borok bai kom thingjak dal bidal hindi tokeni rchapungni panda aop haidi chung tabuk tekeisa tokeni rchapungno khnale khnalayana tabukni o rchapungni tokeni bumungkha villain haidi khnalayana villain tokeni o rchapmukrong rong